salone di bellezza in fondo al vicolo è affollatissimo di marinai. Prova a chiedere a uno che ore sono e ti risponderà: non l'ho saputo mai. Le cartoline dell'impiccagione sono in vendita a 100 lire l'una. Il commissario cieco dietro la stazione per un indizio ti legge la sfortuna. E le forze dell'ordine irrequiete cercano qualcosa che non va. Mentre io e la mia signora ci affacciamo stasera su Via della Povertà. Cenerentola sembra così facile, ogni volta che sorride ti cattura. Ricorda proprio Bette Davis con le mani appoggiate alla cintura. Arriva Romeo trafelato e le grida: il mio amore sei tu. Ma qualcuno gli dice di andar via

passo verso l'ultima tule. Sembrava così timido e impaurito quando ha chiesto di fermarsi un po' qui.

non lo diresti mai, ma era famoso qualche tempo fa per suonare il violino elettrico in via della povertà. Ci si prepara per la grande festa,

di là e nessuno deve più preoccuparsi di via della povertà. A mezzanotte in punto i poliziotti

siano eroi. E non mandarmi ancora tue notizie, nessuno ti risponderà. Se insisti a spedirmi le tue lettere,